io dico. Allora, c'è più il crollo, c'è più il crollo, c'è più il crollo, c'è più il crollo, c'è più il crollo, c'è più il crollo, c'è più il crollo, qui era tu, Creati, ti è chiaro, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati, ti è creati,

0: Biblia, nunca vacanza,
1: la
0: vacanza è troppo corta,
1: è corretta,
0: corretta, è la mia
1: inabilità,
0: libertà,
1: libertà,
0: libertà,
1: libertà,
0: espresso,
1: passo,
0: forza,
1: si fa licenza.

0: son. Decreta la mia disonestà. Onesto!
1: Onesto!
2: Colui che non ti prega non è adulto.
3: Mm-hmm.

Ci avventurammo in preda al disagio. Ci avventurammo in preda al disagio e al silenzio. Al disagio e al silenzio. Al disagio e al silenzio.

0: Sapete, non ho ancora 18 anni. Sapete, non ho ancora 18 anni. Sapete?
1: Lohengrin guardò nel vuoto.
0: Naturalmente sai tutto.
1: Non rispondi?
0: Naturalmente sai tutto. Non rispondi?

bagno, forse, dissi. Oh, non fateci caso. Grazioso cavaliere! Grazioso... Grazioso... Cava... Ah! Vi ho sognato.

0: Entriamo nella villa invasa da erbe folli, corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa da erbe folli, stanze vuote. Entrammo. Entrammo nella villa.
1: Stanze vuote.
0: Entrammo nella villa invasa da erbe folli, corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa da erbe folli, stanze vuote. Derbe folli, corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa da erbe folli, corridoi e corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa da erbe folli, nella villa. Corridoi a eco. Derbe folli corridoi a eco, stanze vuote nella villa invasa da erbe folli corridoi a eco. Corridoi a eco, stanze vuote nella villa invasa da erbe folli nella villa. Nomi e date incisi sugli specchi. Nomi e date sugli specchi.
1: Questa villa nuziale puzza di fossa comune.
0: Lui è così intirizzito.

Guarda. Guarda. Guarda, guarda. I miei capelli. Gusta, gusta. I miei giovani seni.

0: Detesto i vostri fianchi magri. Se non chiedo che d'amarti, detesto i vostri fianchi magri. Non ammetto che i fianchi larghi, io. Non dirmi così. Scusa, scusa, non piangere. Invece io li adoro. I fianchi duri e dritti. Davvero? E allora? E allora? E allora? Duri e dritti. Davvero? E allora? È che... Ecco, detesto. Ecco, detesto. Mi ricordo che il solo complimento era stato per mio collo di cigno. Ecco, lasciami fare un riposino tutto per me, nel silenzio della notte. Poi ti prometto che...
1: Cuscino!
0: Non avrà spazio fresco per la mia fronte.
1: Oh, mio buon cuscino tenero e bianco! Oh,
0: mia piccola Elsa!
1: Mio buon cuscino bianco e puro come un cigno! Mi senti? Cigno, mio cigno, mi senti? Oh! Sei proprio tu. Sei tu.

0: Elsa.
1: Elsa.
2: Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa. Elsa.
1: Elsa. Elsa. Elsa.
0: Elsa. Elsa.
1: Elsa. Vestale perduta. Vestale perduta. Il tuo seno. Il tuo seno. Conosci altre carezze. Altre carezze. Altre carezze. Tra quelle lontane della luna. Mani profane hanno sciolto la cintura infranta.

0: delle tue piccole solitudini.
1: Elsa, Elsa. Elsa.
0: Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa, Elsa,
1: Elsa,
0: Elsa,
1: Elsa,
0: Elsa,
1: Elsa,
0: Elsa, Elsa, Elsa.

e silenzio. Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa? Elsa?

0: Elsa. Elsa. Credo di essere innocente.
1: Un crudele equivoco.
0: Mio Dio, quanti pettegolezzi!
1: Elsa.

La dea. Secondo il rito. Elsa, se al terzo richiamo il vostro fidanzato non comparirà. Per difendervi i vostri occhi, Elsa, i vostri begli occhi.

Buon cavaliere. Buon cavaliere. Buon cavaliere che... Una volta m'appariste. Cavalcando un gran... Cavalcando un gran cigno. Cavalcando un gran cigno luminoso. Cavalcando un gran cigno luminoso. Vuoi abbandonare così? La vostra ancella? Fatale cavaliere, i miei occhi sono... I miei occhi sono alla vostra mercé. Con sguardi folli. Con sguardi folli io vi sarò vicina. Ma se vi dico che verrà, me l'ha promesso. Grazioso cavaliere. Grazioso cavaliere, non... Non ho ancora 18 anni. Io sono bella. Bella. Bella. Bella come... Uno sguardo incarnato. Vi seguirò. E resterò sospesa.

al chiarore. Al chiarore della vostra fronte. Mi scorderò. Mi scorderò d'invecchiare. Incastonata nel lavoro. Incastonata nella vostra scia di... Nella vostra scia di luce. Oh! Brillarvi quasi. Brillarvi quasi un piccolo. Brillarvi quasi un piccolo. Ah, eccolo. Eccolo.